0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: 0337. Io resto un cielo.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte di quella sera e tutte le parole.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Hip hop.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino. Almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossa.

Radio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siamo a meridionale.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandesi, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

your watch. We're there.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a 3 fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena, è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo, con 11ª tappa del Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltremanica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League, decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul, i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo, calcio d'inizio in Turchia alle ore 21, arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'Upower Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Parola al tecnico bianco.
2: Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
1: In finale, il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
3: Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 ad applaudirla, che torni a combattere, a provarci in tutti i modi.
1: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis, domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi, l'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. E Lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. Sei barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri italiani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa tre ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, cinque giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia: una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B: dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: cosa vuoi che dica? Lo prendi un caffè e va bene, stai lì a morire per me.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Parole, parole, parole. Parole, parole, parole.

0: Conosce qualcuno che abita qui in questa casa?
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
3: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
2: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
4: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
2: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilavecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 827 6888 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Guantanamera.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
1: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

partenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà battere il cuore esplorando i sentimenti

sentimenti che restano, o meglio, i ricordi dei sentimenti che restano, anche quando tutto intorno cambia, anche quando a volte le storie finiscono. E da un lato avremo la malinconia pop di un fuoriclasse come Eros Ramazzotti e dall'altro l'energia graffiante, la determinazione delle bambole di Pezza, per avere così un po' un'impressione a tutto tondo di questa emozione, del sentimento che rimane. Iniziamo con il classico assoluto, Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti del 2003, e se c'è un brano che descrive perfettamente quel retrogusto dolce amaro che ci lascia una storia finita, è questo. Eros qui non urla la rabbia, ma canta la consapevolezza. Ci sono momenti che, anche se sono passati, restano incisi dentro come tatuaggi. È un omaggio alla bellezza dei ricordi che non svaniscono mai. È una carezza per chiunque abbia dovuto dire addio a qualcuno, portandolo comunque nel cuore. Ma come sempre a Musical Chatter ci piacciono le curiosità. E intanto dobbiamo sapere che questo brano ha una sua storia. Inizialmente Eros l'aveva scritto pensando a farlo eseguire ad Alex Baroni, ma poi appunto la scomparsa prematura del cantante ha cambiato i suoi piani e allora ha deciso di inciderlo lui stesso, mettendoci dentro tutta quell'emozione autentica che ci è arrivata ancora oggi, che sentiamo ancora oggi, e forse è proprio per questo che la canzone suona così vera e profonda. Poi c'è un record internazionale: il pezzo non è stato un successo qui solo da noi, ma ha dominato le classifiche di mezza Europa e di tutta l'America Latina nella versione Una emoción para siempre. Oh, forse l'ho detto giusto. È uno dei singoli più venduti della sua carriera, confermando Eros come ambasciatore del pop italiano nel mondo. Non solo lui, ma sicuramente uno di alto livello e di molto apprezzato. Infine, una nota sulla produzione. Il brano vanta la firma di Claudio Guidetti, che ha saputo creare un arrangiamento acustico perfetto, dove la chitarra accompagna la voce nasale e unica di Eros in un crescendo che esplode poi nel ritornello. È musica che respira, senza troppi trucchi elettronici. E allora prepariamo i fazzoletti, ma anche il sorriso. Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti.

Era un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti. Sfido chiunque a non aver canticchiato il ritornello, se non adesso, almeno una volta nella sua vita. E abbiamo sentito come la produzione anni 2000 sia ancora freschissima, è merito di una scrittura melodica che non invecchia mai. Ma, cari amici di Musical Chatter, siamo pronti per la seconda parte, per il lato B della nostra trasmissione. Cambiamo decisamente marcia, come avevo detto all'inizio, passiamo dal pop d'autore al pop punk più energico, perché ci aspettano le bambole di Pezza con Resta con me. Qui non c'è la rassegnazione del ricordo, ma c'è anzi l'urgenza del presente. Il brano è un grido rock, è una richiesta d'amore che non vuole fare giri di parole, diretta, potente e senza filtri. L'ispirazione del pezzo è tutta nell'attitudine di questa band milanese che da anni porta avanti la bandiera del girl power nel rock italiano. Resta con me racconta quella voglia di fermare il tempo, di aggrapparsi a una persona speciale in un mondo che corre troppo velocemente. È una cover del celebre pezzo degli Stadio, ma le bambole di Pezza l'hanno completamente rivoluzionata. Hanno preso la melodia originale e l'hanno, come si dice, pompata con chitarre distorte, una batteria che martella costante, l'hanno trasformata da una ballad romantica a un pezzo perfetto per saltare sotto il palco. Un dettaglio interessante riguarda anche la loro identità. Le bambole di Pezza sono state fra le prime band punk interamente femminili in Italia ad arrivare al grande pubblico. Con questo brano dimostrano che si può essere romantiche pur avendo le borchie e i capelli colorati. Ed è un contrasto che funziona benissimo e che dà al testo e al pezzo una forza nuova, più ribelle. Infine, ancora una nota sull'evoluzione della band. È tornata alla ribalta negli ultimi anni con una formazione rinnovata che, diciamolo, spacca. Hanno dichiarato di voler riportare il rock nelle orecchie dei giovanissimi. E Resta con me è il ponte perfetto fra la grande canzone italiana e la grinta delle nuove generazioni. E beh, diciamo che se volete convincere qualcuno a non andarsene, fargli ascoltare questa versione rock potrebbe essere molto più efficace di una scatola di cioccolatini. In conclusione di puntata, Sibiadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e adesso alziamo il volume. Bambole di Pezza con Resta con me. Volevo

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Dirillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. A parlar di in questo D, esatto, che dista altri 7 D dal D in cui ci siamo sentiti l'ultima volta, ecco che ritorna lo Shadows Light. Ben trovati amici, come state? Oggi puntata nuova di Shadows Light che cerca di parlare di quegli strani effetti che ci rendono consumatori dei prodotti che ci vengono offerti dalla pubblicità. Come si fa? Come cos'è la pubblicità vincente, quella che, ecco, ci rende consumatori, ci invoglia a comprare? Su che cosa gioca? Ci sono degli effetti, c'è la psicologia dietro. Andremo a vedere su quali stuzzicherie insomma stimolano i nostri sensi e anche la nostra psiche per poter far sì che noi amiamo qualcosa di cui forse non abbiamo neanche bisogno, ecco. Questo è quello di cui cercheremo di parlare oggi qui a Shadows Light. E lo faremo così, l'avremmo fatto in coppia con l'Andreone Lombardo, che ringraziamo, salutiamo, abbracciamo. Non ci vediamo con l'Andreone Lombardo da tempo immemore, questo non va bene. Ed eccolo, lo faremo con l'Andreone Lombardo assente, ecco. E quindi questo Shadows Light sarà condotto da me medesimo, che sono Angelo Franzone, e insieme con l'Andreone Lombardo siamo i Senza Radio. In questo caso oserei dire che sono il Senza Radio, o comunque un pezzo dei Senza Radio, e l'altro pezzo è lì che ci ascolta da lontano. E allora, prima di iniziare tutto, io direi che è giunto il momento di ascoltare la nostra sigla. E allora, vai!
4: Vai, sì!

noi siamo in Senza Radio e questo è Shadows Light, la puntata che ogni settimana vi tiene compagnia con la grande musica del presente, del passato, del futuro e ovviamente con i nostri argomenti in cui cerchiamo di parlare di tutto, poi alla fine non parliamo di niente, prendiamo un qualcosa, lo mettiamo in luce e ridiamo tutti quanti assieme delle ombre che questa cosa crea. È una magia, Shadows Light funziona così, è una magia. Oggi pensavamo di parlarvi di quelle strane cose che ci portano, per esempio, a definire una campagna pubblicitaria di successo perché funziona, perché fa vendere tanto prodotto alla gente. Ma su cosa si basa? Cosa c'è nel profondo di quella campagna pubblicitaria perché funziona? Perché c'è dietro la psicologia che ci offre tante spiegazioni. E molto spesso il fatto che, per esempio, il nostro cervello, per economizzare tutte le informazioni che ci troviamo a gestire durante il giorno, prende delle scappatoie. Mica noi lo sappiamo, è il cervello che prende le scappatoie, noi non ne siamo abbastanza consapevoli di questo. E questa serie di scappatoie permettono al nostro cervello di scatenare alcuni effetti interessanti che sono stati studiati dalla psicologia. Ne vedremo qualcuno e vedremo se quell'effetto lo abbiamo comunque, lo abbiamo in qualche modo, lo ritroviamo in quelle che poi sono le nostre scelte. Io, per esempio, quando sento il tunz tunz mi viene di muovermi, voi no? Sarà effetto della musica? E allora aumentiamo il volume, perché questo è Duro

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. E senza radio.
2: Non mi sento. Se puoi esistere.

0: E mica è tonto.
1: E mica so tonto. Non mi faccio fregare mica dalla pubblicità. Wiggle wiggle wiggle wè. J Balvin, DJ Snake, Ryan Castro, insomma tantissimi per questo brano che si intitola Tonto. Invece prima ancora avete ascoltato Duro di Kikalef. E qui è il momento di ritornare in noi, no? È il momento di così rientrare nei ranghi, perché abbiamo ascoltato il momento Tunz Tunz di Shadows Light ed ora cerchiamo di capire come ci prendono in giro, o comunque come sfruttano il nostro cervello per poter aumentare le vendite, perché è così, è così. Ci sono delle cose, degli studi psicologici che si servono appunto del fatto che il nostro cervello durante la giornata cerca le scorciatoie e noi non ce ne accorgiamo, e a volte in queste scorciatoie si sbaglia anche, e allora questi fatti, questi effetti psicologici che adesso andremo a vedere, diciamo sono stati oggetto delle campagne pubblicitarie per vendere di più. E voi direte: se ma a me non mi fregano, mica so tonto, mica tonto. E invece ci fregano, ragazzi, così aumentano le vendite, migliorano le vendite, e per esempio servendosi di un effetto chiamato effetto Barnum. Che mai sarà questo effetto Barnum? Un circo? Il circo Barnum? No, è qualcosa che praticamente noi, è come quando leggiamo l'oroscopo, no? Leggiamo l'oroscopo e subito il nostro cervello dice: ma guarda, è proprio vero, è quello che mi sta succedendo, incredibile. E allora crediamo agli oroscopi, no? E ancora una volta il cervello che ci inganna, perché non è vero che stiamo leggendo quello che sta succedendo a noi in particolare. In questo caso noi siamo vittima dell'effetto Barnum. Perché? Perché leggiamo alcune descrizioni che sembrano adattarsi perfettamente a quanto di noi sappiamo, e poi invece se le analizziamo bene, poi le cose invece cambiano, e quindi notiamo che non sono altro che descrizioni generiche, vaghe e poco precise. Però il nostro cervello che fa? Va subito lì, va subito al punto.

0: canzone da aperitivo col vostro spritz. Oh yeah, Magnetic è questo il titolo di questo brano. Prima abbiamo ascoltato le bambole di Pezza con Porno e ora è l'ora di vedere questi effetti strani che ci portano così ad essere, come dire, vittima di alcune situazioni pubblicitarie che magari, ecco, non vorremmo, ma invece ci sono. Abbiamo visto l'effetto Barnum. Questo effetto si manifesta quando, per esempio, leggiamo una qualsiasi descrizione generale. L'esempio tipico è quello dell'oroscopo, in cui le descrizioni generali sembrano essere calate proprio su di noi, ed allora a quel punto noi cominciamo a credere appunto agli oroscopi, proprio perché, per esempio, se vi dicono che a inizio settimana vi sentite più attivi tipo lunedì, martedì, e poi da mercoledì in poi questa cosa cominciate a sentire un po' di stanchezza, ma è una cosa assolutamente normale che capita a milioni di persone. È chiaro che dopo il fine settimana magari il lunedì e martedì siamo più reattivi e poi inizia un po' la stanca, no? E quindi ma noi crediamo che invece quell'oroscopo sia calato su misura per noi. Ecco l'effetto Barnum. Poi ce n'è un altro, si chiama effetto ancoraggio, molto utilizzato dalle campagne pubblicitarie, perché immaginate di fare shopping durante i saldi e di notare un cappotto che vi piace. Trovate due etichette in cui compare in una un prezzo molto alto e sull'altra un prezzo molto più basso, che poi sarebbe il prezzo attuale. Che cosa fate senza pensarci due volte? Ho trovato l'occasione della mia vita e compro il cappotto. Il primo prezzo è servito da ancora. Quindi voi avete fatto riferimento a quel prezzo per pensare che fosse un affarone, leggendo il secondo prezzo più alto. Hai capito? Questi della pubblicità, come se le studiano tutte, ragazzi. Dobbiamo stare attenti anche a questo. Ma mica voi avete mai preso qualche tranfata? Ditecelo al 333-3831-587. Noi pochissimi secondi e torniamo con la seconda parte di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. A tra pochissimo. Shadows Light.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Io volevo sapere se ascolti Shadows Light, volevo sapere ogni quanto l'ascolti. Eccola, Madame con Marrakesh, appunto voleva capire, vuole capire tante cose, a me basta solo capire se voi ascoltate Shadows Light. E allora, se lo fate, non vi costa nulla, basta mandarci un messaggino e scriverci al 333 3831 587. Io ascolto Shadows Light, no? Potete anche mandarci un vocale, potete farla più svelta la cosa, registrate io ascolto Shadows Light 333 3831 587. Noi siamo qui a disquisire, a discutere, a parlare di quelle strane cose che avvengono anche nella pubblicità, che si serve di alcuni trucchi che la nostra mente attua a nostra insaputa e quindi cerca le scorciatoie che poi sono state studiate, come per esempio l'effetto ancoraggio. Ne abbiamo parlato poc'anzi, il fatto che magari in un capo di abbigliamento, in un'altra qualsiasi altra cosa, in un negozio, noi vediamo due cartellini con i prezzi, uno maggiore e l'altro minore. Allora subito la nostra mente ci porta a fare il confronto, no? E quindi ovviamente, trovando due prezzi di cui uno più basso dell'altro, cominciamo a pensare che abbiamo fatto un grande affare, cioè nel senso siamo di fronte a un grande affare, quindi compriamo quel prodotto senza chiederci se poi il prezzo più basso è veramente un prezzo conveniente oppure è il prezzo normale di quel capo di abbigliamento o di quell'oggetto che stiamo andando a comprare. Questo è l'effetto ancoraggio. Abbiamo visto anche l'effetto Barnum e ce ne sono anche altri. Fra poco vi diremo dell'effetto ultimo di attribuzione, ma intanto è arrivato il momento di ascoltare il nuovo brano di Salvo Buono dal titolo Ho imparato a volare. Alziamo il volume e impariamo a volare anche noi. Vai Salvo!

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. E senza radio no, li sento.
2: No matter what.

Runway, Lady Gaga e Doechi qui per questo brano che tra l'altro fa anche da colonna sonora a quello che è il sequel, o comunque il secondo film, Il Diavolo Veste Prada 2, che secondo alcuni rumors, ho sentito delle persone che sono andate a vederlo e che hanno, come dire, espresso una loro valutazione su questo film, forse aspettandosi qualcosa visto il primo, e che comunque non sono rimaste tanto contente. Ecco, questo a proposito di effetto, no? Effetto chiacchiericcio, effetto passaparola, che è quello che poi funziona sempre per andare a vedere un film, andare a comprare un libro, un disco, un qualsiasi cosa. Ecco, qualcuno che te ne parla bene, allora ti invoglia magari ad andarlo a vedere. Qualcun altro che invece te ne parla male, ed allora tu ti convinci che forse non vale la pena andare. E allora così si fanno i numeri, ragazzi, con questo cos'è? L'effetto passaparola, l'ho inventato io, sicuramente. Cioè, ci sarà. Ma intanto noi qui a Shadow Slides stiamo discutendo di quegli effetti che sono utilizzati anche dalla pubblicità. Avevamo accennato all'effetto chiamato errore ultimo di attribuzione, che praticamente si verifica quando sopravvalutiamo la quantità di persone che sono d'accordo con i nostri pensieri. Cioè, noi pensiamo che ci sia una marea di gente che ci appoggia, che è d'accordo con i nostri pensieri, e magari forti di questa ondata di ottimismo, chissà, magari ci candidiamo anche alle elezioni, no? Pensando di vincerle, perché proprio pensiamo che la gente la pensi come noi. Invece questa è un'esagerazione della fiducia nelle nostre credenze, anche se sono sbagliate. E allora questo effetto ci impedisce di aprirci al mondo, ci impedisce di aprirci alle idee altrui, a come si sentono gli altri, per cui ci perdiamo delle informazioni, che potrebbero esserci di grande aiuto. Invece noi siamo così, siamo focalizzati sul fatto che tanta gente la pensa come noi. Pensate ad esempio nelle grandi aziende, o se noi siamo proprietari di aziende e lavoriamo con più persone che non pensano allo stesso modo, come potrebbero offrirci modi diversi di vedere le cose. E questo è importante, è molto importante, ragazzi, quindi state attenti all'errore ultimo di attribuzione. Questo invece non è un errore, ma sono le prime note di In the Stars, immortali Rolling Stones, qui a Shadows Light con questo nuovo singolo.

0: Shadows Light.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania.

0: parte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

Il ritmo, il sound che ti entra dentro. Man on the Moon. Come bello. Senti la cassa.

Siamo tornati, Shadows Light, con questo brano di Mo Black, Mr. Carter, Nehill, Man on the Moon. Senti, senti. Non smetteremo mai di ascoltare questo tumpa tumpa tumpa pum. E allora, questo è Shadows Light, la terza parte di Shadows Light. Oggi a parlare di quello che fa la pubblicità. Voi direste, ma allora la pubblicità cosa fa? Ci frega? Ci frega? No, non ci frega la pubblicità assolutamente, perché non potrebbe neanche farlo. Sarebbe illegale che la pubblicità ci dia delle informazioni ingannevoli. È solo che si serve di alcuni trucchetti psicologici sottili che aggirano il nostro pensiero e ci influenzano poi con le scelte da acquisto. Per esempio, fate un esempio così banale, no? Il fatto di associare ad un prodotto delle sensazioni positive, come per esempio la felicità, no? Immaginate che ne so, di trovarvi in un posto e comunque se voi avete quell'oggetto, oppure se fate quella esperienza, allora sarete felici. E questa cosa chi l'ha detta? In fondo non c'è nessun tipo di associazione, ma intanto è quello che ci fa credere. Allora il nostro cervello inizia a desiderare quella cosa per ottenere quella stessa emozione che abbiamo visto. Funziona un po' così, no? Si copia e incolla, copia e incolla di emozioni, una cosa del genere. Pensate per esempio, che ne so, ai viaggi, alle crociere, anche se poi di questo periodo vedi, vai a farti una bella crociera per essere felice e poi rimani lì nella nave dove insomma è successo quello che è successo con l'epidemia di questo virus, per cui bisogna stare attenti. Anzi, non si parla neanche di epidemia, però all'interno della nave insomma qualcuno è stato male, quindi sono cose che poi vedi, vai a vedere come funzionano. Qui a Shadows Light invece arriva il momento di andare a vedere che cosa ci fa felici quando invece guardiamo indietro nel nostro passato e qualche emozione positiva ci torna, sì, perché ci tornano le musiche del passato. È arrivato il momento di fare l'80-90 uno dopo l'altro, di ascoltarcelo e di cercare di capire anche se abbiamo una buona memoria, no? Se ci ricordiamo. Come si intitola? Bene, allora uno dopo l'altro, 80 e 90, e poi vi diciamo i titoli.

Che spettacolo, ragazzi! Siamo tornati indietro nel tempo! Lo pseudonimo è quello di Xtreme Love Song 1999, Agostino Carollo. Oh, quanto l'abbiamo ballata questa qui degli anni 90! È la Italo Dance. Prima invece abbiamo ascoltato direttamente dal 1984 il brano Small Town Boy di Broski Beat, e questo è il momento della Marcord qui a Shadows Light 80-90. Ci saluta e salutiamo Agostino Carollo con la sua Love Song e torniamo a quello che è il nostro Shadows Light, ovvero la nostra la nostra discussione su quelli che sono gli effetti di cui spesso e continuamente anche si serve la pubblicità per poter cercare di aumentare le vendite di determinati prodotti. Un altro effetto è quello della correlazione illusoria. Che cos'è questo effetto? Ci induce a sopravvalutare la relazione fra due variabili che in realtà fra di loro sono indipendenti. L'esempio classico di questo effetto della correlazione illusoria è il fatto che magari noi, per esempio, giocando all'otto, vediamo che in una ruota non esce un numero per 50, 60, 70, 100 uscite, e allora siamo indotti a pensare che se non è uscito per 100 volte, la volta che giochiamo è quella giusta che uscirà perché non esce da troppe volte. Questa cosa non ha nulla, questa teoria non ha nulla di scientifico e di matematico, però è ecco, quello che ci illude che potrebbe essere la volta buona, e quindi questo è un inganno della nostra mente e infatti si chiama appunto correlazione illusoria. Bisogna stare attenti a questo tipo di effetti, perché poi ecco, se ne serve la pubblicità, se ne servono tante persone anche per trarci in inganno in qualche modo, per cui attenzione a tutto ciò. E allora Shadows Light prosegue ancora con la musica, quindi dagli anni 80 e 90 passiamo di nuovo alla musica nuova, alla musica quella del momento. In questo caso troviamo Francesco Gabbani con la sua Summer Fun.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Colors, Rolling Stones. Questo è Shadows Light. E quando c'è il reggae qui a Shadows Light, siamo sempre belli, tranquilli, rilassati. Rolling Stones e The Colors, e questa è la quarta parte di Shadows Light. Oggi lo Shadows Light orfano dell'Andrea Lombardo sta qui a parlarvi di quelle che sono, insomma, i trucchetti, le scorciatoie che magari la pubblicità utilizza per portarci a comprare alcuni prodotti. Vi è mai capitato, per esempio, di far parte dell'effetto gregge? L'effetto gregge è quell'effetto per cui noi compriamo perché vediamo altri che corrono a comprare, no? Sapete quando si formano le file perché c'è quell'offerta limitata, dobbiamo aggiudicarci per forza quell'oggetto, e allora stiamo lì ad aspettare ore e ore a metterci in fila e poi a fare la ressa per cercare di aggiudicarsi quell'oggetto in edizione limitata o in uno sconto favoloso? Eccola, è l'effetto gregge quello. Attenzione, perché ci trattano come le pecore. Insomma, quindi siamo vittima anche di questa cosa. Poi magari quell'oggetto in realtà non ci sa, perché a chi, voglio dire, manca un televisore in casa, sarebbe un televisore in più, però quello è l'ultimo modello a 74.000 pollici, ultra sottile, ultra piatto, ultra leggero, ultra, e quindi poi noi siamo portati a comprare magari un qualcosa che sarebbe un di più per noi. E funziona così, ragazzi, a volte in qualche modo i sotterfugi che si utilizzano, come anche per esempio far pensare che se tu compri, utilizzi quel determinato profumo, avrai successo nella vita. E il punto non è quello, perché mica è il profumo il fatto che tu abbia successo, è il fatto che prima di mettere il profumo dovresti anche lavarti, no? Perché poi sali sui mezzi pubblici, utilizzi il profumo, ma utilizzi in qualche modo una sorta di olezzo che poi si mescola a tutto il resto. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Andiamo con la musica qui a Shadows Light.

0: Daniele Lauro, Comuni Immortali qui a Shadows Light, mentre siamo nella quarta parte del programma, siamo quasi a quella che è la fine, la chiusura del programma per questa settimana. Ci ritroveremo ovviamente come sempre alla prossima settimana, ma ancora abbiamo da discutere, da parlare di quello che è diciamo i trucchi psicologici, a volte anche di cui si serve la pubblicità per convincerci all'acquisto. E la cosa qual è? Il consiglio di Shadows Light, un consiglio ve lo dobbiamo anche dare, no? Perché mica allora stiamo qui a pettinare le bambole, direbbe qualcuno. E allora il consiglio è quello di separare bene il cuore dal portafogli, perché a volte noi ci lasciamo andare a quelli che sono gli acquisti di impulso, e questa cosa magari ci fa acquistare anche prodotti inutili, prodotti che davvero non ci servono. Allora bisogna avere, come dire, una mentalità un po' più razionale quando si va a fare acquisti, e saper discernere e anche saper cercare di capire se nella pubblicità che ci fanno ci sono intervengono questi effetti. E quindi, se li conosciamo, gli effetti che ci vogliono prendere in giro, e quindi le scorciatoie anche della nostra mente, se le conosciamo sappiamo anche come evitare che queste ci facciano in qualche modo del male. Per cui attenzione, perché insomma è dietro l'angolo la fregatura, funziona così. Ci sono tanti trucchi, per esempio anche nelle pubblicità che vediamo in TV, che a volte i prodotti poi non sono proprio così come noi li vediamo, no? In TV vediamo una cosa perché la pubblicità ci fa vedere una cosa, e poi magari ci aspettiamo di riviverla quando compriamo il prodotto a casa, soprattutto per quanto riguarda prodotti da mangiare, e quella cosa non succede, non avviene. E perché? Perché insomma è diverso, mica viviamo dentro la pubblicità. Serena Brancale, Levante Delia.
1: Metropolitana.
0: Sì, al mio paese.
1: Ritorno a casa.

gioie al mio paese, Levante Delia e ovviamente Serena Brancale in questo brano che ci conduce così a quello che poi sarà l'ultimo brano programmato in questa scaletta di Shadows Light. E allora, prima dell'ultimo brano, ovviamente vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light, che è lo show radiofonico che non finisce mai. E ora, come duopo ormai da qualche tempo, lo Shadows Light, così come è iniziata la quarta parte con il reggae, la concludiamo così in maniera tranquilla, perché ci piace chiuderla storta qui a Shadows Light. Ed oggi, insomma, parliamo di un autore che in qualche modo è il principe del rocksteady. E il rocksteady praticamente è un genere musicale che è una variante dello ska e si distingue principalmente dallo ska per il suo ritmo più lento e per le influenze soul. E allora Alton Ellis, che è stato un autore, un cantautore giamaicano molto molto famoso, è uno dei maggiori ispiratori di questo genere, il rocksteady. Tra l'altro è un termine che è tratto anche da uno dei suoi brani, che si intitola appunto The Rocksteady. Ma quello che invece ci ascoltiamo oggi è un brano che si intitola Soul Groover ed è veramente molto molto bello. È anche molto bello scoprire, come dire, queste influenze musicali diverse qui a Shadows Light e cercarci anche di fare una piccola piccolissima cultura su quella che è la musica reggae, che tanto ha dato al mondo della musica mondiale, anche grazie ad autori come Bob Marley. Ma adesso è la volta di Alton Ellis con Soul Groover. Ci troviamo la prossima settimana. Ciao, stesso posto, stessa ora. Shadows Light. Ciao.

0: Shadows Light.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
4: Così è cosa, Radio Show. Io sono Stella e di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
5: Il me medesimo Teo, ma ciao Stella e ciao a tutti.
4: Ciao a tutti.
5: Finalmente
4: i nostri ascoltatori.
5: Si parte con una nuovissima puntata di Così e Cos'ha. Oggi ci trasformiamo in Piero Angela e Alberto Angela, perché faremo un giro nell'arte, nella cultura.
4: Quindi, sotto dal nostro regista pretendo che ci sia la sigla
5: di Super Quark. Va bene, dai, allora io direi che possiamo partire con la sigla.
4: Sì, sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Ed eccoci dopo la nostra sigla. Ma l'avete imparata a memoria la nostra sigla?
1: Eh beh dai, è facile ormai.
0: È facile, no, è facile.
1: Vi avremmo rotto le scatole, 3 anni le scatole con la sigla. No, questa no, due, no, più o meno. Prima avevamo l'altra,
0: no,
1: con la
0: prima
1: storica
0: avevamo l'altra storica
1: degli articolo
0: 31.
1: Che è andata bene se non ci hanno portato in tribunale, esatto, per copyright. Va bene, fa niente, fa niente.
0: E vabbè, allora oggi cosa facciamo? Facciamo un bel giro.
1: Sì.
0: Come dicevi tu, no? Con il tappeto di Super Quark, facciamo un bel giro intorno a musei, arte.
1: Oh,
0: e tutto quello che concerne questa cosa.
1: Va bene, allora io direi che partiamo. La prima è a tema, l'ho scelta apposta. Prezioso featuring Marvin, Le Louvre.

0: cos'ha? Radio Show, prezioso featuring Marvin, Le Louvre, ed è un brano rifatto dal famosissimo pezzo di Diana Est del 1982.
1: Ma pensa un po'.
0: Eh sì, perché noi DJ della dance, fammelo dire, della dance. No? E siamo degli artigiani restauratori, no?
1: Sì, ci sono gli artigiani del sofà e gli artigiani della musica.
0: Facciamo i pezzi nuovi, ma molta della nostra borsa dei dischi è costituita da dei revive, in termini tecnici si chiamano i revive. Ah. E questo è un revive fatto molto molto bene, ovviamente l'ha fatto prezioso, quindi non poteva che non venirgli bene, ma comunque va bene, era giusto per darvi l'incipit, ecco.
1: Bravo, bravissimo, anche questa è cultura. Ma noi vogliamo arrivare a un altro tipo di cultura, no? Perché il 18 maggio è la giornata internazionale dei musei. Indetta dal 1977, che ovviamente incentiva le persone a utilizzare i musei come luogo di aggregazione, come luogo culturale.
0: Assolutamente,
1: eccetera, eccetera.
0: Sì, ogni giornata di ogni anno ha un tema, e quello di quest'anno è: i musei uniscono un mondo diviso. E più a tema di questo tema, penso che in questo momento storico non ci sia niente.
1: No. Però noi siamo andati a beccare non i musei quelli classici, no?
0: Il Louvre, il Museo
1: dell'Arte Contemporanea. No, noi siamo andati a prendere quelli più strani al mondo.
0: Assolutamente sì, l'abbiamo in stile così e cos'ha, siamo andati a prenderci. E vogliamo anche consigliarvi, perché no? Alcuni sono anche in Italia, quindi dei musei un po' così, no? Un po' così e cos'ha. Sì.
1: Allora, cosa facciamo? Iniziamo subito?
0: Ma io direi di primi di cominciarli a darli.
1: Vai, da dove parti?
0: Ma io partirei da questo, perché mi sembra assolutamente
1: adeguato.
0: Vediamo
1: da dove vuole partire.
0: Al museo fallologico islandese. Ok, che è un museo.
1: Allora, innanzitutto,
0: bellissimo.
1: Museo fallologico, no? Già il nome ci dice tutto.
0: Sì.
1: È il museo del fallo.
0: Il museo del fallo.
1: Tradotto.
0: Ma non il fallo quello dello sportivi,
1: Tradotto.
0: Fallo inteso come.
1: Esatto. Quindi
0: museo dei pistolini.
1: Esatto,
0: o anche pistoloni.
1: E anche un po' pistoloni. Perché ci sono in Islanda, hanno appunto raccolto tutte le tipologie di pistolino,
0: sì,
1: di tutte le specie. Esatto, di tutte le specie esistenti. Quindi quello che mani al righello.
0: Ecco, perché adesso vi daremo un termine di paragone.
1: Dal più piccolo al più grande.
0: Esatto, vai.
1: Quindi dal più piccolo del criceto, che è di 2 mm, al più grande, siete pronti? Del capodoglio, che è 1,70 m. E ben 70 kg di peso.
0: Ma insomma, dai, il capodoglio ci
1: La sarà. Capodoglia, secondo me, ha dei grossi problemi.
0: No, se lo gusta, se lo gusta, in qualche dici? Modo, penso.
1: Beh, anche perché penso che siano, come dire, insomma, fatti apposta, no?
0: Sì,
1: diciamolo.
0: Sì. L'incastro è perfetto.
1: Okay.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al momento dei musei straordinari. Li voglio chiamare così, straordinari.
1: Straordinario, come diceva Arrigo Sacchi, straordinario.
0: Allora, noi ne avevamo già parlato in un'altra puntata. I nostri ascoltatori più fervidi lo sanno. C'è anche il museo della merda, lo Shit Museum.
1: Proprio detto così, così.
0: Lo Shit Museum, dove praticamente vengono raccolte, oltre le, ovviamente i campioni di tantissima shit, anche praticamente tutto quello che concerne l'utilizzo. Quindi per esempio l'altra volta dicevamo che vengono utilizzati per fertilizzanti, ma anche per mattoni, per oggetti della casa, eccetera eccetera.
1: Allora, da dire una cosa fondamentale: noi abbiamo detto il museo della
0: questo
1: merda
0: è in Italia,
1: non per essere vulgari, ma perché è il suo nome. Esatto,
0: no, è il suo nome, quello
1: lo
0: è il suo nome,
1: a Castelbosco. Allora facciamo una
0: dica,
1: cosa
0: dica.
1: Io adesso in questo preciso momento lancerei il sondaggione.
0: Sì, così voi
1: avete
0: tempo.
1: Allora dovete scriverci a diretta@cosiecosa.com, mi raccomando senza gli accenti. Se potessi aprire un museo, di cosa tratterebbe?
0: Bella questa, mi piace,
1: perché questa roba è molto curiosa e vogliamo sapere la vostra opinione. Andiamo avanti, però.
0: C'è il museo, questo è stranissimo, il museo delle relazioni interrotte.
1: È bello.
0: E che vuol dire delle relazioni interrotte?
1: È praticamente due ex coniugi che si sono lasciati hanno pensato di mettere in un luogo i loro oggetti che si erano regalati durante il rapporto. E poi
0: quindi,
1: così di passaparola in passaparola si è riempito di oggetti,
0: esatto,
1: di storie interrotte.
0: Quindi per esempio libri, caffettiere, cucchiai, scarpe, pensieri di San Valentino.
1: Oh, ma che bello,
0: ma che carino, dai. E questo museo si trova in Croazia a Zagabria.
1: È vero. Se invece siete amanti della cultura asiatica, sappiate che...
0: Questo è per i miei figli, io ne ho 7-8 già solo adesso.
1: Che a Osaka, devo chiedere al mio amico Andrea, che è un grande estimatore del Giappone.
0: Bravissimo, potevamo chiamarlo Andrea.
1: È vero, se lui è andato a visitare il famoso museo del ramen istantaneo, cioè praticamente è un museo dove trovate tutte le bustine dei...
0: Ma io voglio dirvi come si chiama, perché mi piace tanto.
1: Vai.
0: Momofuku Ando Instant Ramen Museum.
1: Oh, è un po' come andare, non lo so, al museo della Knorr, della Star.
0: Dei dadi.
1: Esatto, è quello. Allora, vi ripetiamo, vogliamo sapere da voi, se potessi aprire un museo, di cosa si tratterebbe? Fatecelo sapere a Così e Cos'ha Radio Show, e la mail è diretta@cosiecosa.com.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
0: Così e Cos'ha Radio Show, siamo qui con voi oggi a parlare di musei strampalati. Io adesso strampalati, bisogna dire.
1: Stravaganti.
0: No? Stravaganti, strampalati, però secondo me è da vedere, perché
1: sì,
0: alla fine sono delle curiosità. Io ci andrei, anche in Islanda.
1: A vedere quello dei peni.
0: Sì, ma anche sì. Quello che parlava del ramen. Sì, del ramen. Io sono curiosa di sapere.
1: Sì.
0: Ogni volta che vado da un cinese dove ci sono tutti i ramen, a me non piacciono, però le bustine sono accattivanti.
1: Ma non pensavo che li vendessero. Cioè,
0: mamma mia, sì, la prossima volta che vado ti faccio una foto. Oddio, basta che entro a casa mia dopo e ti faccio una foto.
1: Va bene,
0: c'è il museo del ramen a casa mia.
1: A tema musei, arriva lui, Caparezza con Mika Van Gogh.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Così è Cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento di leggere qualcuno dei vostri messaggi.
1: Sì, perché come al solito siete sempre fantastici.
0: Esatto, avete un'immaginazione che veramente neanche un artista, neanche non lo so, Leonardo da Vinci. Allora, ad esempio, Luca da Torino: un museo del futuro però senza spiegazioni. Entri e devi arrangiarti a capire tutto.
1: Bella.
0: Questo è fantastico, no? Cioè, entri e dici: ma che cos'è? Che cazzo è quella roba?
1: Che poi è quello che succede molto spesso nell'arte contemporanea.
0: Sì,
1: che tu entri e non sai che cosa sia.
0: Ecco, l'arte contemporanea.
1: E hai paura anche di sederti su una sedia perché dici: non vorrei che mi sto sedendo su un'opera d'arte.
0: Ecco, l'arte contemporanea, insomma, io
1: non la comprendo
0: molto. Tanto no.
1: Allora, Giulia da Milano dice: raga, io farei un museo degli oggetti persi.
0: Oh,
1: tipo calzini sbagliati, tappi senza bottiglia, tutte quelle cose che spariscono sempre. Io credo di avere un buco a casa mia.
0: Allora, c'è, carissima Giulia, ti diciamo che esiste un museo quasi simile, che è il museo Nonseum, si chiama. Cioè, è un museo in Austria dove le opere sono delle invenzioni sbagliate
1: oppure delle cose inutili.
0: Bello,
1: tipo,
0: no?
1: Per fare un esempio, perché se non lo facciamo un esempio non si capisce.
0: Il cucchiaio col buco.
1: Fantastico. Oppure gli occhiali per i voyeur,
0: quindi per vedere.
1: Per vedere, ma non farti vedere.
0: Per spiare, ma non farti vedere.
1: Questa roba
0: mi ricorda.
1: Ah, è vero, anche a me ricorda la stessa cosa.
0: Intorno a metà degli anni 80, 90, insomma, c'era una leggenda che vendevano un paio di occhiali a raggi X che ti permetteva di vedere le donne, cioè, le persone.
1: Le guardavi, esatto. Ecco. E me lo ricordo che tanta gente li ha provati.
0: Anch'io, nella mia scuola.
1: Erano così, ma funzionavano.
0: Va bene.
1: Andrea da Firenze dice: io dico museo del silenzio, zero cartelli, zero audio, finalmente pace.
0: Beh, è vero, perché lui ha ragione, perché generalmente quando vai nei musei, si va nelle giornate di maggior affollamento, non è bella la visita, dai, lo sappiamo,
1: no,
0: c'è con bambini che corrono da tutte le parti, disastro.
1: Sì.
0: I musei andrebbero, ci sarebbe da andare solo di notte.
1: È vero, dove tu hai avuto la possibilità di andare.
0: Io ho avuto la possibilità di andare,
1: che bello.
0: Sì.
1: Allora, Martina da Bologna: il museo delle figuracce.
0: Oh.
1: Con le storie vere della gente, cioè io avrei già un'ala intera.
0: Io ho tutto il museo proprio. Le mie gaffe sono storiche.
1: Sapessi le mie. Io una l'ho fatta anche con te.
0: Quando,
1: ma non
0: quando?
1: La raccontiamo.
0: Non appena
1: ci siamo conosciuti è partita una chiamata da sola.
0: Ah, è vero.
1: Non andiamo nel particolare. Comunque è partita una chiamata da sola, un messaggio vocale, un messaggio vocale, mentre io dicevo una cosa e poi non mi sono resa conto e tu nel messaggio dopo mi hai detto: mi fa piacere.

0: La vita l'è bella, con te o Stella, cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Ed eccoci alla nostra Vita l'è bella.
2: Oh, finalmente, io sono prontissimo e cercheremo di strapparvi qualche sorriso con le battute prese dal web. Proviamoci, dai, proviamoci anche oggi, vai.
1: Mondo animale, l'ape. Come si chiama l'ape ubriaca?
2: L'aperoni.
1: Queste, più scura.
2: Queste ci si vuole un po', però arrivano, vai.
1: La più scura?
2: La penombra.
1: Oddio. Quella cuoca?
2: La pentola.
1: La più dolce?
2: La perugina. Vai.
1: La più porca?
2: La pecorina.
1: Ma dai. L'equivoco.
2: Pronta per stasera, amore? Prepara la bocca.
1: Sono la mamma di Sara, cosa dovrebbe fare con la bocca, brutto porco?
2: Ah, salve signora, Sara non gliel'ha detto?
1: Cosa?
2: Stasera c'è il karaoke. Ma chi sei con quale microfono?
1: Le stelle. Caro, cosa ne pensi del nostro amore?
2: È come contare le stelle.
1: Wow, è infinito quindi.
2: No, è una perdita di tempo.
1: La primavera. Ma se fossi una stagione, per te, quale sarei?
2: La primavera.
1: Wow, che dolce, perché?
2: Non mi fai né caldo né freddo. Oggi sono cattivello.
1: Madonna, ma sei cattivo, ti sei svegliato male stamattina.
2: Oggi sono cattivello.
1: Quando ci si lascia? Ma perché vi siete lasciati?
2: Ma sai, mi aveva detto di essere una persona contorta.
1: E poi?
2: Tutto è balle, non c'era nessuna torta. Ah, gli piacciono le torte.
1: Gli piacciono le torte.
2: Sì, sì.
1: Le vacanze.
2: Vai.
1: Ma dove sei stato in vacanza?
2: A 800 km da Parigi.
1: E dove precisamente?
2: A casa mia. La distanza è quella, eh.
3: Radio Studio Potenza. Così è cosa? Radio Show, sempre qui con te.
2: Radio Show, sempre con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. E oggi siamo in tema artistico, giusto? Musei.
1: Vero, vero. Infatti non parliamo più di musei, ma di pezzi da museo.
2: È vero, adesso arriva un pezzo da museo ed è una roba fotonica.
1: Bellissima.
2: George Michael con Careless Whisper.

0: George Michael con uno dei suoi pezzi più belli in assoluto qui a Così e Cos'ha Radio Show.
1: E un onore, direi.
0: Esatto, e non l'abbiamo scelto a caso perché a tema di musei, diciamo che questa ormai è un'opera d'arte, no?
1: Esatto.
0: Ed è stata ufficialmente riconosciuta come la canzone più bella di sempre da una nostra radio, diciamo, collega, no? Tra radio ci si è colleghi un po', non italiana, Magic Radio in Inghilterra, che l'ha sancita come la canzone più bella di sempre.
1: E pensa che lui l'ha scritta quando aveva 18 anni. Questa cosa mi ha fatto impressione, perché è una canzone comunque potente, carica, piena di sensualità, di malinconia.
0: Beh,
1: no?
0: Però, chissà quanti bambini sono nati sotto
1: questa canzone. Esatto. Eppure, se ci pensi, l'ha fatta un ragazzino di 17 anni, che tutto sommato di sensualità, di malinconia e di tutte queste sensazioni non poteva capirne nulla,
0: no,
1: però sicuramente era un grande della musica per aver creato una cosa del genere. Mi raccontavi prima una cosa curiosa:
0: il giro di sax, il famosissimo giro di quello proprio che è una roba sexy, che più sexy di così non si può, gli è venuto in mente sull'autobus mentre andava a farsi i fatti suoi. E gli è venuto in mente
1: probabilmente mentre
0: roba.
1: Andava a scuola.
0: E
1: ragazzi,
0: tra l'altro, George Michael questa canzone all'inizio non è che l'apprezzasse tantissimo, no? Perché comunque gli UM facevano un genere molto più pop, melodico, insomma. E poi, ovviamente, è venuta fuori questa fantastica ballad, perché di quello si tratta, e ha spaccato tutto. Infatti, chissà veramente quanti bambini sono nati.
1: Mamma
0: sono
1: mia,
0: più che nati,
1: e quanti
0: concepiti.
1: E quanti amori sono nati con una canzone del genere, con un ballo del genere.
0: E i più attenti hanno scritto la mail diretta at cosicosa.com: ragazzi, ma questa canzone però è anche il vostro promo sulla radio. È vero, sì, abbiamo utilizzato.
1: Hai ragione, abbiamo utilizzato questa.
0: Anche in questo caso abbiamo riscatto una denuncia in tribunale per violazione del copyright, però vabbè, nessuno,
1: fa niente, non importa.
0: Nessuno si è accorto.
1: No, a noi ci piace il rischio.
0: A noi ci piace il rischio, sì.
1: Però
0: dai ragazzi.
1: Però valeva la pena, perché il senso che abbiamo voluto dare al promo in effetti era giusto.
0: E
1: no?
0: vi è arrivato,
1: e quindi...
0: Quindi grazie George Michael per averci dato questa fantastica donazione non voluta, però ce l'abbiamo fatta lo
1: stesso. Grazie.
0: Grazie George Michael, grazie.

0: E anche oggi è il nostro GV, è arrivato il momento delle sensazioni positive.
1: Bello, bello, io lo adoro questo momento.
0: Sì, anch'io. Sì. E oggi è un po' particolare, lo diciamo.
1: Sì,
0: noi
1: sì,
0: di solito
1: sì,
0: ci piace parlare d'amore, ci piace, invece oggi parliamo della vita.
1: Esatto.
0: E chi ci viene a trovare?
1: Viene a trovarci Mauro Corona, che ovviamente tutti conoscete, e chi non lo conosce è un artista poliedrico, scrittore, intagliatore di legno, eccetera, e lui vive tutto in un mondo suo, fatto di natura, libertà. Ascoltiamo.
2: A me piace
1: dire,
2: molto la vita delle piccole cose, la mattina trovarci all'osteria a bere il caffè, che sembra un rito così banale, a dire cosa hai fatto ieri, cosa... ma pensiamo se fossimo all'ospedale terminali, quanto questi piccoli gesti assumono la potenza del creato, la vita delle piccole cose.
1: E Mauro Corona è venuto a trovarci oggi nel nostro spazio delle vibrazioni positive. Dicevamo, un artista poliedrico, un grandissimo intagliatore del legno, ma nonché anche scrittore e da un qual certo punto di vista possiamo anche dire filosofo, no? Perché lui comunque è un grande pensatore, vive diciamo nel suo paesino di montagna e vive veramente a stretto contatto con la natura. La sua idea che dovremmo tutti un po' tornare a vivere
0: a
1: di
0: vivere,
1: più questa realtà naturale, molto semplice, ma in questa clip dà un'indicazione, secondo me, molto precisa e molto importante, no? Che bisogna godersi veramente
0: ogni attimo. No, sai come si dice? Cogli l'attimo,
1: cogli
0: perché quell'attimo potrebbe non tornare
1: più. Carpe diem.
0: Perché effettivamente noi con la vita che facciamo
1: non ci rendiamo conto,
0: ma anche le cose più piccole, che possono essere un buongiorno la mattina, un bacio, un abbraccio, anche a volte un sorriso,
1: è vero, assolutamente,
0: possono essere per un'altra persona fondamentali, ma anche per noi stessi,
1: perché ci
0: arricchiscono di qualcosa.
1: Ma lui fa un esempio che quello rimane proprio fissato: se sei malato terminale, che sei alla fine, non puoi neanche andarti a prendere un caffè.
0: È vero.
1: Quante volte abbiamo rimbalzato un caffè con qualcuno? Non posso, non ho tempo, devo... Capito? Quindi io sono sposo appieno questa teoria.
0: Un po' di ritornare,
1: non dico all'età della pietra,
0: però di riprendersi
1: un po' la voglia e la libertà, insomma, di dedicare
0: il tempo a dei piccoli gesti. Non dei piccoli gesti, delle cose semplici. Perché a volte sono le cose semplici che fanno la differenza.
1: Assolutamente sì.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Capricorno, oh, oggi è il tuo momento.
1: Apro bene le orecchie.
0: Vai. Questo mese ti senti meno disposto a tollerare comportamenti incoerenti. Se qualcuno è troppo impulsivo o poco affidabile, perdi interesse rapidamente. Il desiderio cresce solo quando ti senti rispettato e considerato sul serio.
1: È vero,
0: lo so. Il fatto di attrarre uomini o donne molto passionali, ma poco strutturate, ti fa riflettere.
1: Posso dire una cosa?
0: Dica.
1: Mi hanno detto che io attraggo sia uomini che donne.
0: Sì, lo so.
1: Lo sapevi.
0: Sì, lo so, perché tu sei un uomo affascinante.
1: Ah, okay.
0: Comunque l'attrazione non ha sesso,
1: certo.
0: È libera.
1: Va bene, andiamo
0: avanti. Vai avanti. Vuoi qualcosa che rimanga, non solo che bruci. Ok? L'hai capita questa?
1: Sì, vuoi
0: qualcosa che rimanga nel tempo, non che bruci, perché la passione, quella istantanea, brucia ma poi non rimane. Allora, il mio consiglio sexy, perché questo è molto divertente, prendi nota.
1: Vado, segno.
0: Si chiama percorso del piacere.
1: Ehi Siri, registra.
0: Ok. Percorso del piacere, cioè disegnatevi sul corpo delle piccole stelline che si congiungano una con l'altra e il partner deve trovarle e usarle.
1: Oh, che bella storia. Cioè, tipo unisci i puntini.
0: È bravissimo. Il gioco è unisci i puntini.
1: Fantastico.
0: Pesci, Marte nel tuo segno ti rende più evasivo del solito. Il desiderio non è più solo fantasia, ma diventa azione concreta. Sei più intraprendente, più sicuro nel prendere l'iniziativa. Tuttavia, potresti vivere momenti di confusione se la persona che desideri è ambigua. La coppia funziona quando c'è sincerità. Se idealizzi troppo, rischi delusioni. Il mio consiglio sexy è una fantasia guidata. Uno dei due partner racconta una fantasia erotica, anche improvvisata, l'altro la mette in pratica.
1: Fantastico. E come sempre il consiglio che vi do io, anche se Stella non ha letto il vostro segno,
0: oroscopo,
1: fatene comunque tesoro, perché sono sempre dei consigli super super precisi e valgono per tutti.
2: A Sean Paul and Sasha, come sing

0: E siamo arrivati al nostro spazio hot.
1: Oh, spazio hot, di così e cos'ha, radio show.
0: Sì, che ecco, oggi quello, rimane
1: quello
0: in tema.
1: Ascolti, ve lo ripeto. Però ascoltateci anche il resto della
0: ma
1: puntata.
0: No, ma dai, i nostri ragazzi, ascoltatori in realtà ci ascoltano sempre, sempre, okay. sempre.
1: Va bene.
0: Poi gli piace un po' di più questo spazio qua.
1: Beh,
0: però
1: certo.
0: Ma oggi è un po' più culturale. È un hot più culturale.
1: Sì, perché siamo a tema museo.
0: Bravissimo. E abbiamo cercato un autore che è Daniele Galliano, nato a Pinerolo nel 1961.
1: Tutti a Pinerolo!
0: Tutti a Pinerolo! Ed è un pittore italiano contemporaneo che ha realizzato e continua a realizzare, perché è un autore contemporaneo, l'erotismo e i riferimenti alla pornografia.
1: Sì, esatto, la sua opera
0: quindi
1: d'arte primaria si chiama Tonji Patonji. Ed è esposta.
0: È il Tonji Patonji. Strano che non l'hanno chiamato così questo, questo museo.
1: No, no, perché il copyright del Tonji Patonji ce l'abbiamo in due.
0: È vero.
1: Io,
0: noi
1: e il Pucci.
0: E Pucci.
1: Grazie,
0: comunque,
1: ciao Pucci, anche te che ci doni.
0: Comunque,
1: senza pagare,
0: hanno praticamente, ha disegnato praticamente figure femminili comuni,
1: sì,
0: come lavoratrici, prostitute, che si truccano,
1: esatto,
0: che ballano, che cercano piacere in spazi ombrosi,
1: certo,
0: di club, bar, catturate con realismo sfocato e colori intensi. Quindi desiderio, passione,
1: assolutamente
0: solitudine.
1: Sì, e non solo quadri, non solo disegni, ma ha fatto anche delle opere artistiche proprio con degli screenshot, proprio delle,
0: sì,
1: foto tratte da dei film hard, ok?
0: È vero.
1: Mostrando i volti e i corpi nel pieno della, insomma, ragazzi, cioè, è anche quella è arte, no? Cioè,
0: no, no, certo.
1: L'arte.
0: Io però ho notato una cosa.
1: Sì.
0: Infatti devo andare a guardarmi bene queste immagini,
1: sì,
0: devo andare a guardarle,
1: sì,
0: perché ho notato che quando fai il fermo immagini dei film, a prescindere da quelli erotici, no? Però
1: sì,
0: mi immagino quelli erotici, sì, come possano essere, le persone vengono sempre con delle facce stranissime.
1: Oh, così,
0: esatto.
1: Stanno facendo una cosa un po'.
0: Ma no, non
1: impegnativa
0: solo nei film hard,
1: no?
0: Okay. Anche nei film normali, quando tu metti il fermo immagine,
1: sì,
0: non so perché, ma gli attori rimangono sempre con delle facce che fanno troppo ridere.
1: È vero.
0: E allora mi sono immaginata chissà come rimangono nei film art,
1: bisognerebbe,
0: capito,
1: provare.
0: Tanto, provare.
1: Eh sì, perché tanto ho scoperto che alla fine tutta la menata dello speed per entrare in, non c'è.
0: Non c'è,
1: quindi
0: non è vero.
1: Possiamo andare a
0: quindi
1: vedere.
0: Possiamo andare a, così mi posso togliere questa curiosità che io ho, perché devo capire le facce in alcuni momenti quando metti il fermo immagine.
1: Ma chissà se esiste un museo tipo di Pornhub, non lo so, esisterà.
0: Secondo
1: un
0: me
1: museo,
0: sì,
1: del
0: ma scusa, c'è, cioè, a Barcellona non c'è mica il museo anche del sesso?
1: È vero, è vero.
0: Sulla via principale,
1: sulla Ramblas
0: c'è il museo del sesso.
1: Quindi abbiamo un tour da fare, Stella.
0: Hai voglia. Ciao.

0: E siamo arrivati a questa fine puntata anche oggi. Speriamo che voi siate divertiti, che abbiate percorso
1: noi
0: con noi.
1: Un sacco.
0: Noi ci divertiamo sempre, dai,
1: grazie,
0: diciamoci la verità.
1: Grazie per partecipare con noi.
0: È
1: vi
0: vero,
1: ricordiamo
0: grazie
1: ancora
0: per i messaggi, perché sono fantastici.
1: Iscriverci a diretta@cosiacosa.com, anche quello che volete, non in arrenzione.
0: Sì, sì, sì, certo, potete scriverci quello che volete, anche dei suggerimenti su altre cose che magari volete di cui parliamo, insomma,
1: sta,
0: di cui.
1: Noi siamo qua
0: discutere.
1: A servizio, a vostro servizio, giusto?
0: Esatto. Bene. Buona settimana e un bacio.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
2: Sì, questa è My Chanson Air. Io sono Roberta Calce e saremo insieme per farvi ascoltare quattro artisti indipendenti. Questo nel nostro appuntamento di My Chance. Subito iniziamo con Alessio Micciche e featuring Katie Desario con Fiore del Deserto.

In Brasile un cane randagio è entrato per caso in un ufficio e è diventato la mascotte ufficiale dell'azienda. Beh, i dipendenti gli hanno persino fatto un badge personale con foto e nome. Pare sia il collega più amato e anche quello che non salta mai una pausa. La musica qui a Machines on Air con Sara Forte, Emotions.

A Bologna vi racconto la storia di questo postino che è diventato famoso perché, pensate, consegna lettere pedalando su una bicicletta anni 70 perfettamente restaurata. Ma che meraviglia! Dice che consuma zero benzina e riceve più saluti di tutti i colleghi messi insieme. E ci credo! La musica, My Chansonnaire con Sveva, tutto quello che ho.

Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chansonnaire? Allora non devi fare altro che mandarci un brano con una breve biografia a direzione.artistica@mychans.it, come ha fatto Revok con la sua Balla Balla Boom Boom Boom.

0: È il momento di fare il nostro tuffo nel passato con Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E i saluti arrivano puntuali. Ci sentiamo alla prossima puntata, ma voi non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calcio è tutto. Bye bye.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.
5: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morris e David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron and Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma all'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non sembravano quasi neanche loro i Rolling Stones, a parte quando inizia la chitarra di Keith Richards, e lì veramente si capisce che sono tornati alla grande con questo pezzo che si chiama In the Stars, che è il secondo singolo che anticipa il nuovo album, che avrà personaggi molto importanti. Si parla di Paul McCartney, si parla anche di Robert Smith dei Cure, e sono proprio curioso di vedere questa collaborazione. Intanto sono partiti i Blue Heron con My Way.

My Way è un brano dei Blue Irons, ovvero Andy Jossi, Switzer e Gretchen DeVold, che è una bravissima cantante e musicista californiana. Una collaborazione a distanza resta un po' un miracolo di intesa artistica. Continuiamo con gli Editors, che è la band di Tom Smith, che ha fatto lo scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band, un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In. Editors.

Colitin dagli Editors, secondo me sono tornati un po' alle origini, forse anche grazie all'album acustico di Tom Smith. I lavori precedenti secondo me erano un po' sovrarrangiati, un po' tipo Muse, con tantissimi sintetizzatori in grande evidenza. Questa sembra più una traccia dark wave, un pezzo molto molto bello che fa ben sperare per il nuovo lavoro di questa band nata a Birmingham nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora di T.Y.O., cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola Peace

un bel soul con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibault Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Morning, un pezzo dei Somio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camiel Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo. Ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

0: Rock Wave.
1: Every False Embrace è un pezzo degli Yuma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiuolo, di chiare origini italiane, però lui è americano, e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Rat Boys con Now You're Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair. Per una band che è nata nel 2010, la frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

0: Rock Wave.
1: I bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges. Si intitola Gimme Danger.
2: Gimme.

I Damned hanno rieletto un po' la loro maniera. Un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Raw Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Venian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salaman guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond. Hanno pubblicato in questi giorni il nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo A Mess of Stress.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Bevis Frond con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era l'apice della carriera, che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album, che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jackie è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Mill Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock, da Los Angeles, con Young Love.

E siamo tornati all'atmosfera acustica con Milk Carton Kids, Young Love, dal loro ultimo album. Questo duo americano formato da Joey Ryan, classe 1982, e Kenneth Pattengale, classe 1983. Lui arriva dall'Idaho. Young Love era la canzone che ci hanno fatto ascoltare, una bellissima ballata che esplora la tenerezza dei primi sentimenti con delle chitarre molto delicate e le loro voci che si intrecciano in un equilibrio perfetto o quasi. Grandi atmosfere create dai Milk Carton Kids. Rockwave ora continua con Morrissey e un estratto dal suo ultimo album che si chiama Make Up Is a Lie.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.

E queste atmosfere messicane, un po' alla Calexico, erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound. Una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi, con il grande David Byrne, ex Talking Heads, naturalmente, la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Norah Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo dei Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto che è un vero e proprio tributo al grande Conor Roberts e la sua band Bright Eyes. L'etichetta quella della Vadafaz Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky Free, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Roberts. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

City Sleeps è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Sean Solomon, questo cantautore americano classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Wine.

given me grace notes with meat on the bone. Queste erano le atmosfere delicate di Sunbeam, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Faded Youth Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che ascoltiamo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo di una band scozzese che si chiama Pictish Trail. Dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato, molto molto bello da ascoltare insieme. E con questo Rockwave si conclude, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Ed eccoci, eccoci qui come sempre, almeno pensiamo di essere puntuali in quello che è il nostro appuntamento settimanale di Area Rock, un appuntamento che chiaramente cerca di dare spazio alle tante novità che ci sono, che escono durante la settimana, ma non solo, cerca di dare soprattutto spazio a quelle che sono le cose un po' diverse nella musica rock, le cose che poi alla fine magari si lasciano anche contaminare un pochino, e quello che pensiamo noi è quello comunque di cercare di dare poi un senso all'ascolto, a quello che da parte vostra è l'ascolto di questo nostro programmino, perché anche l'ascolto deve avere un senso. È inutile girarci intorno di programmi in giro di questo genere, ce ne sono a bizzeffe, quindi chi ci segue lo fa perché comunque poi alla fine si aspetta di ascoltare qualcosa di diverso, e noi ci sforziamo settimanalmente di fare proprio questo, dare la possibilità a tutti di ascoltare non il solito rock, la solita come dire cosa, ma insomma qualcosa di leggermente diverso. E proprio perché ci teniamo a questo modo nostro di appunto pensare anche il rock, quindi non solo di pensarlo ma di proporlo, partiamo subito con quella che sarà la nostra scaletta, e partiamo con una band che ritorna dopo ben 7 anni di silenzio discografico con un nuovo album, vale a dire It's the Long Goodbye. È un album molto interessante, perché comunque quando si pubblica un album che aggiunge dopo tanto tempo di silenzio, c'è sempre qualche meccanismo che ruota in maniera diversa, in maniera differente, e questo dovuto probabilmente anche alla necessità di poi, almeno da parte delle band, dei gruppi, di pensare effettivamente quello che poi alla fine si vuole realizzare, ma soprattutto di fare ciò che si vuole, non di rispondere solo ed esclusivamente a quelle che potrebbero essere le indicazioni delle case discografiche, eccetera eccetera. Ma questi sono discorsi davvero molto molto lunghi da affrontare. Noi intanto ci vogliamo immergere immediatamente in quella che è la musica che Area Rock e io, Raffaele Astore, vi proponiamo, e partiamo con questo Gateway from It All. Loro sono dei Twilight Sad, scusate.

con The Twilight Sad ci siamo mossi un pochino all'interno di quello del un certo rock standardizzato che comunque pesca nell'alternative in modo particolare, ma pesca anche in quello che potremmo definire una sorta di sottofondo prog che non guasta mai assolutamente. E a proposito di prog, introduciamo subito quello che è la prossima band che prende il nome da un grande che con il prog ha davvero tanto a che fare, e vale a dire stiamo parlando di Neil Morse Band, la Neil Morse Band che si propone con un nuovo lavoro e soprattutto si propone col fatto che Neil Morse è un infaticabile musicista, comunque sempre immerso completamente in uno dei suoi progetti, ma un artista che utilizza la musica e musicisti che suonano con lui per raggiungere sempre obiettivi diversi. Lift, fuori dal 27 febbraio scorso su etichetta Inside Out Sony, è un concept album che parla di ricerca e che comunque cerca di raccontarla in forma davvero diretta, accompagnando il protagonista della storia come se le canzoni fossero le colonne sonore di un come dire, un reality show. Un disco che Neil Morse Band fa e realizza a modo suo, appunto, con il sound che tutti quanti gli riconoscono. The Great Withdrawal, Neil Morse Band, questo è Lift, l'album da cui è tratto questo pezzo.

The Neil Morse Band, tra l'altro molto grande, e si fa sentire assolutamente quello che è la, l'apporto della chitarra solista principale in questo loro nuovo album, vale a dire Helix Zillet, un lavoro davvero di gusto strepitoso, con assoli spettacolari in brani ad esempio come Heart People e parti ritmiche che sono davvero prominenti. E questo era The Neil Morse Band, il loro nuovo lavoro Lift. Adesso invece è la volta di un gruppo italianissimo, loro sono i bolognesi di Turette, che tornano con questo ritmo lento, un progetto che sa di birra tiepida, sigarette e asfalto bagnato dalla pioggia autunnale. Un disco che sembra davvero uscito da uno scantinato di New York, davvero sporco. Magic Things, tratto da Ritmo Lento, l'ultimo lavoro dei Lit Rat.

Un sound molto alternato con questa nuova produzione Little Red, questa Magic Things che ci siamo appena ascoltati, un ritorno davvero che ci ha entusiasmato, perché conoscendoli sappiamo bene quale sia il loro ruolo all'interno del panorama musicale italiano. E noi continuiamo con un altro gruppo che ha autoprodotto e pubblicato lo scorso il 15 giugno del scorso anno un album, Corse sul pianeta Grumo. E con questo album, quest'opera che è abbastanza di rigore e sostanza, che maneggia quelli che sono i linguaggi del progressive, della nuova psichedelia, del jazz con naturalezza, arrivano gli Ayub da Corse sul pianeta Grumo. E così cambiamo un po' di carattere alla trasmissione, queste spinte contrarie. E vi ricordo che siete sempre in ascolto di Aria Rock in compagnia di Raffaele Astore.

0: E questi erano gli Ayub con Spinte Contrarie, tratto dal loro nuovo album Corse sul pianeta Grumo.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Insomma, giusto per ricordare appunto che se il rock non arriva ve lo portiamo noi, noi cerchiamo di portarvelo come meglio è possibile, almeno cerchiamo di andare a trovare quelle cose che riteniamo che il pubblico debba assolutamente conoscere, e facciamo un lieve salto indietro, ma non troppo lontano, perché stiamo parlando di quella che è l'ultima produzione del Banco, vale a dire Storie Invisibili. E visto che lo abbiamo citato, perché comunque la band che abbiamo ascoltato poco fa, vale a dire gli Ayub, che comunque in un certo modo si ispiravano a quelli che sono i lavori, il linguaggio del progressive, della psichedelia e del jazz, dove il Banco ne ha davvero tante, soprattutto il vecchio Banco. Bene, abbiamo pensato di andare a pescare proprio con quello che sono, che è uno dei più grandi gruppi del nostro progressive rock italico, ed è un brano che abbiamo tratto per andare ad ascoltarcelo subito dall'album Storie Invisibili, un album che comunque, in rapporto a tutti quanti i precedenti lavori del Banco, sembra un album davvero molto discontinuo, con suggestivi momenti che davvero ispirano, e poi ci sono improvvisamente delle scelte inspiegabili, almeno per noi, vista quella che è la conoscenza che abbiamo sin dagli albori di questo impareggiabile gruppo del prog italico, vale a dire sin dagli anni 70. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare questo bel capo horn. Loro sono il Banco, all'album Storie Invisibili, capo horn, qui ad Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Storia.

Ebbene sì, il Banco del Mutuo Soccorso ha cambiato un pochino quella che è la sua impostazione sonora in rapporto agli albori, quando c'era gente come Francesco Di Giacomo, ma ciò non vuol dire che comunque con Vittorio Nocenzi ancora il discorso del banco continua, e questa è una delle cose più importanti, perché il gruppo continua a dare al progressive rock quanto di meglio possa effettivamente continuare a dare. E noi continuiamo, perché ci sono musicisti che sembrano spuntare dal passato, in cui alberga quello che è il suono degli anni in cui il rock era ancora mescolato al blues e ne esaltava l'anima. E infatti ci ascoltiamo un bel pezzo di blues. E questo esaltare l'anima lo troviamo indubbiamente in Simone Galassi, che ha pubblicato l'omonimo album d'esordio uscito

Questo era Simone Galassi con Since You're Gone. Ci tuffiamo ancora nel blues perché mentre Simone Galassi si muove con quel suo classicismo non indifferente che riporta i grandi del blues, Waylots, nome d'arte del giovane Osmaswede Haigbe, chitarrista, cantante e compositore bresciano con origini africane, il blues lo porta in tutt'altro modo.

Infatti Wailers impostano una sua rilettura un po' acida del blues tradizionale, e questo lo fa soprattutto in We All Suffer, l'album uscito il 21 novembre scorso, dello scorso anno comunque, e noi ci ascoltiamo questo Fullaria. Lui è Wailers, Osas Muede,

un'atmosfera davvero molto vellutata, quello di questo Osamu Suede Haige, che la, appunto si presenta col nome d'arte di Wailoz, chitarrista, cantante, compositore bresciano di origini africane, che comunque è uscito con questo We All Suffer, dal quale ci siamo ascoltati questa pregevole fularia. E noi continuiamo, perché Mary Lou Jacket, un italo-inglese che corrisponde al nome di Maria Francesca Marchione, ha praticamente esordito su Brave Music Label il 13 giugno dello scorso anno con l'album All In. Queste 9 tracce inedite, alle quali si aggiunge una splendida cover di un grande classico degli U2, sono una bella boccata d'aria fresca nel panorama della buona musica. Sinceramente è un disco, ma allo stesso tempo anche un artista su cui investire, perché siamo in presenza di un lavoro che non cambierà di certo la storia della musica, ma che permetterà di scrivere una bella pagina nella storia dei generi, un album che comunque non bisogna lasciarsi assolutamente sfuggire. Da Mary Lou Jacket, questa è Heroes.

0: rock e oltre il rock.
1: Area rock e oltre il rock.
2: E noi cerchiamo di mantenerci sempre su quella linea, praticamente di appunto essere oltre il rock, perché appunto oltre al rock ci sono tanti altri generi che accomunano a quella grande fusione appunto che va sotto il nome di rock, ma diciamo che nel rock c'entra davvero tutto, c'entra, e questo è un discorso che spesse volte ripetiamo, ma lo facciamo perché ne siamo assolutamente convinti. Bene, dopo aver ascoltato il precedente brano con appunto Mary Lou Jacket, in arte ma in realtà Maria Francesca Marchione, con Heroes, che non ha assolutamente nulla a che fare con l'Heroes di David Bowie, ma che comunque è un bel pezzo. Adesso invece è la volta di uno rock blues davvero molto interessante e molto coinvolgente, perché tra l'altro questa artista, vale dire Alice Bailey, è stata premiata 3 volte come artista dell'anno agli UK Blues Awards ed inserita addirittura nella UK Blues Hall of Fame, giunta al 12° posto delle classifiche di vendita nel 2025 con il primo album per la Cooking Vinyl, 7° della carriera, includendo anche 2 live. Alice Bailey è una cantautrice britannica poco nota al di fuori dei confini patri, ma il nuovo album Can't Take My Story Away ha tutte le carte in regola per poter finalmente, come dire, ampliare il seguito della musicista di Bristol, con una voce che alcuni critici hanno paragonato a quella di James Joplin, beh, è dire tutto, ed Etta James ancora, il cui timbro roco si racconta sia stato determinato da una forte polmonite giovanile. Ma al di là di tutto, adesso ci andiamo ad ascoltare questo Can't Take My Story Away, omonimo pezzo che dà il titolo all'album. Lei è Alice Bailey.

Can't Take My Story Away, la bellissima voce di Alice Bailey, pezzo che dà titolo appunto all'omonimo album uscito praticamente da poco, con una voce che alcuni critici davvero hanno paragonato a quella di Janis Joplin, a tutta il crisma e le caratteristiche appunto della grande artista. E noi continuiamo perché comunque poi alla fine esistono dischi che sembrano nascere da una progettazione precisa, altri che invece danno l'impressione di essere comunque immersi da un processo quasi organico, come se la musica si fosse semplicemente sedimentata nel tempo. Ed è il caso di questo Hymn for a Hymner, terzo lavoro dei Flying Moon in Space, che appartiene chiaramente a quella che è la seconda categoria. Un album che non si lascia circoscrivere con facilità. Questo è All That's Love, tutto questo amore, loro sono i Flying Moon in Space.

Fly Moon in Space con All That's Love, che comunque poi strizzano l'occhio a tutta quanta quella che la musica spaziale, lo space rock appunto, che ci porta poi a quello che è il successivo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, un pezzo di country rock molto molto carino, che a noi, devo dire la verità, è piaciuto. Stiamo parlando di As Time Goes By. Lei è Grizzy Ellis, con un album che affonda le radici nella musica di Gram Parsons, Kim Christopherson e Terry Allen, un progetto che comunque ridesta tutta quella che è la potenza evocativa di quelle canzoni, tanto semplici quanto poetiche. Grizzy Ellis, questo è Circles.

Crazy Halis con questo Circles, e chiudiamo con quello che è un album che poi alla fine ci mantiene davvero ancora su quella che è la falsariga degli ultimi pezzi che abbiamo ascoltato. Lui è Frigo, anzi loro sono i Frigo, che hanno messo in musica quello che divide o c'è in mezzo, o fate un po' voi, tra felicità e malinconia. Dall'album Something Worth Waiting For, uscito da pochissimo, questo è Hot Air Balloon, in chiusura di questa nostra puntata di Aria Rock, sempre qui con Raffaele Astore.

0: E con questa 7 degrees di frigo chiudiamo questa nostra ancora puntata, questo nostro appuntamento settimanale di Area Rock, nella speranza che questo nostro girovagare di qua e di là fra i generi che comunque hanno a che fare con la musica rock sia sempre comunque di vostro gradimento. Noi cerchiamo comunque di fare tutto il possibile per darvi non solo le novità, ma per darvi l'assaggio di tutti quanti quelli che possono essere considerati come dire i generi che poi alla fine contaminano questa nostra passione, quella della, ricordate che comunque quello che dice sempre Area Rock è che se il rock non arriva ve lo portiamo noi e ve lo porta a Raffaele Astore settimanalmente da diverso tempo. Bene, a questo punto un saluto e un abbraccio fortissimo a tutti quanti, grazie di essere stati con noi e alla prossima come sempre, e ricordate di seguirci sempre su quelli che sono i nostri social e il nostro sito ariarock.it. ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

sentito come sono entrato con quella voce malefica che mi ritrovo. Never Can Say Goodbye è la versione di Isaac Hayes. Capite? Non è che l'ho fatta fare la versione così a Pippo Ciccio e Sparasnaus, eh? Giusto? Ben arrivati Vintage Club, Max Velle, i microfoni, sarà la puntata bellissima, mi! Sono il Conte Dracula! Ah, vabbè. Bad Company, moving on!

0: Moving On, grazie alla parte tecnica che anche in questa puntata ha scelto tutto quanto quello che andrete ad ascoltare, amici e amiche. Beh, lui mi dice
1: come?
0: Insomma, questa era all'interno della
1: aspetta che lo leggo bene,
0: Buck Benz Rock Top 45.
1: Ho detto giusto? Ho fatto una cazzata?
0: No, ho detto giusto. Comunque nella classifica, quella del rock top più ascoltato al mondo. Nel 1900, quando? 74, 75?

Pensate, questo è un brano bellissimo che io amo tantissimo e che ogni tanto vado a riesumerlo perché è troppo bello, trascinante, mobiose, ecco, dentro proprio nella versione mia un po' stupida, mi piace veramente. Pensate, era 1971, una cosa fantastica, avevo 5 anni, per dirvi. Barbara Streisand.

dov'è che sei andata a prendere questa roba, Brian? Mamma mia, quanto. Ma sempre 71? Ti piace quell'annata? Hanno fatto delle cose bellissime. Insomma, nasceva proprio praticamente quelle cose belle che poi andremo ad ascoltare, che poi abbiamo avuto delle durate. Che sto dicendo? Mi sono messo in un cul-de-sac che non riesco più a capire la beata. Questo è Dr. Hodders.

E questa, anche questa dei Dr. Orders. Ho sbagliato. Questo è Carol Douglas. Il brano è Dr. Orders. Sono io che sono fuso, né? Ci sta. Alla mia venerata età ci può stare. Brian, cos'è che ci regali ora? Così. È così.

0: Na, na, na, na, na. Che c'è, Brian?
1: Non ho dato il WhatsApp?
0: Ah, è vero, il Vintage, il WhatsApp del Vintage Club, 348-349-1141, come dici? Ah, e c'è anche un vocale? Sicuro? Ma è un vocale che si può mandare, Brian, perché poi sai che ci censurano a più non posso. Si può mandare? Allora, però siccome che sei tu...
2: Basta col dialogo, va? Dialogo è bello, un monoto, due monoto,
0: ma che...
2: sette monoto.
0: Ma...
2: poi ti rompi coglione.
3: Ma veramente c'hai di...
0: ma no, Brian! I nostri ascoltatori sono fatti così. Non vogliono il dialogo. Un minuto, due minuti, poi va. Capito? Vabbè. Cos'è sta roba qua? Oh là, donna.

0: vintage un po' particolare che è stato in bilico negli anni 71-74 con qualche scivolata verso qualcosa di più giovane, diciamo. 20 anni, no, forse anche di più, 30 anni.
1: Se no, non si chiamerebbe Vintage Club.
0: Hai visto? Cos'è che ti sono andato a beccare? Sei rimasto male, Brian? Ah no, ma no, l'ho messo io di qua. Hai lasciato un preventivo qui con te. Ma siamo due persone meravigliose.

Ma quante volte ho ballato, anzi ho ballato questa e ho fatto ballare con questa. Cano, Another Life, mamma mia che bellezza. Questa era la musica che si ascoltava negli anni 80, delle dance, delle discoteche, vero? Quanto era bella, mamma mia. Che abitudini belle che avevamo. Più spensierati, meno rompimento di marron glacé, meno delinquenza, donne libere, donne di questo mondo, unitevi, dicevo io al microfono. No! Sei cattivo! Brian, guarda, sei una cosa schifosa. Hai visto che mi emozionavo con calo e hai messo questa? Così almeno, vado via, eh!

Pensate, quasi balla, eh? Anche sicuramente voi che state ascoltando il Vintage Club, sicuramente non... beh, dai, come fate a non muovere la gambina? Ci siamo fatti prendere dall'euforia, era Rick Astley. Allora, amici... No. Perché fate queste cose? Ah, perché è arrivato l'altro fonico? Braia e là, siete due disgraziati veramente. Vogliamo finire così, facendo piangere il Max Bellet.

0: per Sandra.
1: Lei si chiamava Sandra, gran bella sgnacchettina, devo essere sincero, però bravissima, una bella voce, si dice, sì, così, si sballocchiava che la voce non fosse la sua, però chi se ne frega, alla fine avete visto magari anche al Festival Bar, in qualche filmato su YouTube's, insomma, era una gran bella donnetta che piaceva molto anche al sottoscritto. La vidi qualche anno dopo? Che? Non mi avete fatto finire troppe chiacchiere, come dice il barese. Vabbè. L'amore non esiste. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Il vintage finisce qua, però prima questa e poi naturalmente la sigla. Amici, amiche, alla prossima.
0: Vi voglio bene.

Jamiroquai, Virtual Insanity. L'ossessione per la perfezione digitale sta rendendo tutti fotocopie. Parliamo di chi a 20 anni ha già la faccia da Instagram, zigome a punta, labbra canotto, sopracciglia ad ali di gabbiano. Profili così piallati da filtri che quando li incontri dal vivo ti serve il test del DNA per capire se sono veramente loro. Tutti cloni. Siamo passati da conosci te stesso a filtra te stesso. L'ossessione per i filtri è un fenomeno psicologico e sociale molto complesso. Si chiama selfie dismorfia. La discrepanza tra l'immagine reale riflessa nello specchio e quella perfezionata dai filtri, che altera drasticamente la percezione della propria bellezza. Vi fareste mai un ritocchino? A quanti di voi è capitato di presentarsi a un appuntamento, guardarsi intorno e pensare: ma chi è? Qual è il vostro trauma in versione Tinder? Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. Cercate la pagina di Viaggiando, mettete il cuoricino allo speaker.

Qual è il posto più assurdo dove avete visto qualcuno farsi un selfie? Io l'ho visto su un incidente stradale. Noi eravamo lì per terra a tenere il rachide in posizione neutra, a ragnare il soggetto dell'incidente. E qualcuno si faceva il selfie tra le lamiere. Ma state bene o no? Ma è un'impressione solo mia o le ventenni oggi escono tutti dallo stesso stampino? Stessi zigomi, stesse labbra, stesse sopracciglia. Cos'è, un copia e incolla di massa? Voi che ne pensate? Ci sono madri che filtrano, piallano la faccia anche dei bambini di 4 anni. Ma che rughe ha un bambino di 4 anni? Le rughe da asilo? Le occhiaie da troppo latte?

Vogue. Madonna. Bambini creati con i filtri, bambolotti di porcellana, sembra usciti dai film di Dario Argento. Poi se lo chiede all'intelligenza artificiale ti fa anche il rap. Dici che è amore, ma è solo ritocco, povero bimbo, sembra un bambolotto. Naso sparito e pelle di seta, lo vendi per un like su questo pianeta. Tra poco i vostri messaggi. Sceglierò quelli più belli, ovviamente. Li filtro. Gli incontri ravvicinati del terzo tipo, quelli che non somigliavano minimamente alla foto del profilo.

Beyoncé, Pretty Hurts. Marco da Roma ci ha scritto: cena con Miraggio. Lei su Instagram era un mix tra Angelina Jolie e Sandra Bullock. Ma al tavolo si è presentato un soggetto ignoto. Come ne sei uscito? Dicendo che la nonna è rimasta chiusa fuori sul balcone. Tu avevi le chiavi di casa.

Per tutti quelli che si sono innamorati di una foto e poi si sono ritrovati a pranzo o a cena con un avatar sconosciuto, il prossimo brano è l'ideale versione un po' roccheggiante. Def Leppard, Photograph.

Mentre oggi tutti usano filtri per sembrare splendidi splendenti, qualcuno ci ricorda che per essere veramente splendidi bisogna essere nudi e crudi. È uno schiaffo a chi pialla le rughe dei neonati, un elogio alla vita che passa, uscire allo scoperto senza trucchi e senza scorciatoie. Smettere di recitare un personaggio è l'unico modo per far esplodere la bellezza. Niente trucco stasera, voglio guardarti in faccia per quello che sei. Renato Zero.

Alexander O'Neill, Fake. You are just a fake baby. La canzone è per chi usa filtri troppo pesanti.

Instagram per la tutela della salute mentale dei propri iscritti ha rimosso milioni di filtri, lasciando i suoi 140. C'è anche la nuova maleducazione: applicare filtri alle foto altrui senza consenso. Ormai la realtà è diventata un genere di nicchia. Il paradosso è: oggi essere normali e spettinati è un atto rivoluzionario. Come dice Sonia da Torino, sono stanca di vedere ventenni che sembrano cinquantenni restaurate male. Ridateci le facce normali, i pori della pelle, le occhiaie vere di chi lavora 8 ore al giorno. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il disastro dei ritocchini, la dittatura del Botox, i filtri di Instagram.

0: i ritocchini. A me nemmeno Photoshop mi salva. A me mi si può dire. Non lo so. Interagite con noi. C'è anche poi il chirurgo plastico volendo, eh.
1: Ragazzi!
0: Però io, onestamente, come dice Caparezza,
1: tutti via!
0: Non me lo posso permettere.
2: Come, perché?
1: Perché non me lo posso permettere?

Not Your Barbie Girl, non sono la tua Barbie, Ava Max. Nello stesso giorno Kris Jenner, la signora Kardashian, ha postato una foto con lo chef Gordon Ramsay, quello delle cucine diaboliche. Entrambi sembravano fatti di cera e levigati con il marmo. Peccato che Gordon abbia postato la stessa foto senza filtri, rivelando rughe, occhiaie e pura verità. Si firma anonima: ho fatto il botox sulla fronte per non avere rughe, risultato, ora ho un'unica espressione per gioia, dolore, lutto e vincita al Superenalotto. Un marmo di Carrara praticamente. Lui si firma: Gianluca, la mia ex si è rifatta il naso alla francese, adesso quando tira su col naso fischia come un treno a vapore. Un treno a vapore francese, evidentemente. Ricordate, un filtro può spianare le rughe, ma non può stirare la stupidità. Restate brutti ma veri.

It's got to be real, Lisa Stansfield. Se parliamo di ritocchini e filtri, è la voce più onesta del panorama pop. È rimasta sempre famosa per il suo rifiuto alla chirurgia. Non voglio ricorrere al botox o alla plastica, ha spesso detto, vuole vedere le sue espressioni. Perché troppi ritocchi rendono le persone tutte uguali e un po' spaventose.

Un'altra bellezza senza tempo qui a Viaggiando Night and Day Radio Show. Sade Adu, bellissima come sempre. Come la sua voce, come la sua musica. Siate brutti, spettinati, ma soprattutto veri. Che di cloni ne abbiamo già pieni i social.

Dai testi al vetriolo di Caparezza, la classe di Sade, Derry Hall, Lisa Stansfield. Un viaggio tra musica e realtà che ci insegna la lezione che la perfezione digitale è un'illusione che sbiadisce, mentre l'identità autentica non passa mai di moda. Volete mettere il fascino di un volto che ti racconta una storia? Spegnete gli schermi, abbracciate i difetti, la vera bellezza non ha bisogno di aggiornamenti. E se non vi quadra Instagram con lo specchio, tranquilli, si chiama realtà. Avete ascoltato Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Alla prossima settimana, e comunque tu resti troppo bella.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata.

0: Salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, a tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare.
1: The Night Life.

Stai ascoltando The Night Life.

Di notte i nostri sentimenti si estremizzano, la creatività incalza chi vuole assaporarne ogni singolo istante fino a quando il sonno non prende il sopravvento e ci si immerge nei sogni, quelli veri, quelli che sfuggono totalmente al nostro controllo, anch'essi fonte di ispirazione. Alcuni studiosi sostengono che i notturni, gli amanti della notte, insomma, sono pieni di

mente riesce ad ammaliare al punto di rallentare l'orologio e perdere la cognizione del tempo. La notte è il rifugio degli animi inquieti e degli inguaribili sognatori che non tollerano la luce accecante del sole.

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni,